vino bisogna stappare quando finisce l'amore. E tu, mani gelate, un pullover blu, bevevi solo caffè, mentre io come sempre scoppiavo a ridere. Non scherzare, non scherzare, non scherzare, dico sul serio. Non scherzare, non scherzare.